Ora mi trovo bandito il lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta e poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate amici cari, ditemi che vita è questa. Ora mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è su bordo e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. Ora mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto. La raccomandare, signori, che li dia.

L'amour ti sera la vita sposa, la garriga mando un pieno, la famiglia dolorosa. Forse già